città in un bagaglio da stiva, che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Tu dritta in corsivo, un fuso di olivo, all'ombra dei fossi papaveri rossi, che tutto moriva, io non lo sapevo, no.